contare i minuti e vederli fuggire, come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse e nere, prigioniere, racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono, e di amori che nascono al ruggito di un.

la canzone per noi, che entri dentro la stanza senza fare rumore. Dico la canzone per noi, ci sorprendi la sera nel silenzio oltremare. Dico la canzone per noi, che ben poco ci basta per sentirti da

una canzone per noi che sparisce al mattino, penombra rugiada, piccola canzone per noi che ritorni leggera se la nebbia dirada. Piccola canzone per noi arrivata al sorriso di notte immaginata.